Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be na ko. Funny stories and feelings in na. Eso mi sa de so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di chia me.